0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
2: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume. In studio Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Suona la prima campanella in Croazia per oltre 440.000 scolari. Tra le principali novità del nuovo anno scolastico c'è il ritorno della seconda tranche di vacanze invernali a febbraio.
0: E resta centrale la sicurezza con l'impiego di oltre 1.500 vigilantes negli istituti, mentre si confermano le stringenti limitazioni sull'uso dei cellulari in classe per favorire la concentrazione e la socializzazione tra i ragazzi.
2: Con l'inizio del nuovo anno scolastico la polizia intensificherà i controlli del traffico nei pressi delle scuole elementari. Per tutto il mese di settembre la Polstrada sarà impegnata nell'iniziativa Rispettati i nostri segnali, con l'obiettivo di tutelare i bambini, in particolare quelli che frequentano la prima classe.
0: La polizia controllerà il rispetto dei limiti di velocità, le soste e i parcheggi irregolari nelle aree vicine alle scuole. I conducenti sono invitati a rallentare in prossimità degli istituti scolastici e degli attraversamenti pedonali, rispettando sempre la precedenza dei pedoni.
2: Cambiamo argomento. Dalla cronaca giudiziaria, è iniziato questa mattina al Tribunale di Fiume il processo a carico dell'ex sindaco Vojko Obersnel e di tre coimputati.
0: L'inchiesta dell'USCOC riguarda presunte irregolarità relative alla vendita e alla gestione di terreni ed immobili comunali tra il 2008 e il 2016, con un ipotizzato danno per le casse cittadine di circa 176.000 euro. Tutti gli imputati si dichiarano estranei ai fatti.
2: Dall'estero, elezioni regionali in Germania, la AfD, il partito di estrema destra, trionfa nella Sassonia-Anhalt con il 44,2% dei voti. Il 35enne Ulrich Siegmund, capolista dello schieramento, ha scioccato il paese con promesse radicali e un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani.
0: Affluenza record all'80%, poco più di 1,7 milioni di elettori. Dopo i primi risultati, in varie città tedesche sono in corso manifestazioni anti-AfD, considerato un pericolo per la democrazia. La Germania si prepara a guerre culturali, rimozione della memoria storica dell'Olocausto e timori sulla sicurezza. Non succedeva dalla Seconda Guerra Mondiale.
2: Passiamo allo sport. Pagina calcistica. Si è completata il quadro domenicale della terza giornata di Serie A. Nel big match della serata, Juventus e Milan hanno pareggiato 1-1. Negli altri incontri di ieri, 2-2 tra Bologna e Sassuolo, parità per 1-1 tra Parma e Monza, mentre il Frosinone si è imposto per 3-2 sul Venezia.
0: Il turno si chiuderà questa sera con due posticipi: alle 18:30 Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Nella quinta giornata della prima Lega croata invece Hajduk capolista quota 13, appaiata con Dinamo e Varaždin, Rijeka al quinto posto con 10 punti.
2: Vediamo il meteo. Alle 10 a Fiume registrati 29 gradi dopo una minima notturna di 25, umidità relativa al 33% con alta pressione atmosferica.
0: Nel Quarnero ancora sole, tempo stabile e temperature sopra la media. Boree, venti dai quadranti nord-occidentali da leggeri a moderati. Mare calmo o poco mosso. Massime in regione tra 29 e 34 gradi.
2: In chiusura l'almanacco del giorno. È lunedì 7 settembre. A Fiume il sole sorta alle 6:30 e tramonterà alle 19:28. Oggi le fontane di Piazza Adria si illumineranno di rosso in occasione della giornata mondiale di sensibilizzazione sulla distrofia muscolare di Duchenne.
0: L'aforisma del giorno è di Marco Aurelio. Fai ogni cosa nella vita come se fosse l'ultima. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Noi ci risentiamo alle 12:30.

0: Mamma mia, che giocata di Clarence Seedorf!
1: Provettino in rete! Mirko Vucinic! 3-1 Inter!
2: Basta regolare! Tutto solo Pato, attenzione, toccato da dietro!

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
2: Buon pomeriggio dal programma italiano. Sono 443.000 gli alunni che oggi tornano sui banchi di scuola. Per circa 36.000 bambini è il primo giorno in assoluto. Un numero, quello dei più piccoli, sostanzialmente in linea con lo scorso anno.
0: Tra i 39.000 nuovi iscritti nelle medie superiori, 7 su 10 hanno scelto un percorso professionale, il 28% il ginnasio e poco meno del 2% una scuola di musica. Quest'anno debuttano anche nuovi indirizzi, tra cui quelli per tutto fare e custode, arboricoltore, tecnico della logistica, dei trasporti, del legno e dell'ecologia, oltre a tecnico d'archivio e dei sistemi di trasporto intelligenti.
2: Nelle scuole dell'obbligo prosegue in alcuni istituti la sperimentazione del tempo pieno che il Ministero punta a estendere gradualmente, confermate anche le prove nazionali per gli alunni di quarta e ottava classe.
0: Per i maturandi invece l'esame di Stato è in programma dal 1 al 25 giugno. Tra le novità dell'anno scolastico anche il ritorno delle vacanze invernali divise in due periodi. Il primo dal 24 dicembre al 5 gennaio, il secondo dal 22 al 26 febbraio.
2: Cambiamo argomento. Nuova stangata in vista sul fronte carburanti. In settimana è previsto un marcato aumento dei prezzi al consumo. Secondo le ultime proiezioni, la benzina euro super potrebbe salire di 6 centesimi al litro, il gasolio euro diesel di ben 14, mentre il diesel blu registrarne 13 in più.
0: Si attende tuttavia l'intervento dell'esecutivo che nella consueta seduta telefonica potrebbe adottare misure calmierate per attenuare i rincari.
2: Dall'estero, dura condanna delle madri di Srebrenica per i messaggi inneggianti a Ratko Mladic, comparsi durante la partita tra Stella Rossa e Partizan. Nel corso dell'incontro di ieri sera, sugli spalti è stata esposta una grande immagine dell'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini contro l'umanità.
0: Tra i cori dei tifosi anche la frase verso Potočari, un riferimento a un ordine pronunciato da Mladic prima del massacro di Srebrenica del luglio 1995. Dure critiche anche dalla missione dell'OSCE in Bosnia-Erzegovina che ha contestato alla radiotelevisione della Repubblica Serba la trasmissione in diretta da Belgrado della commemorazione organizzata per Mladic.
2: Intanto oggi a Belgrado ha iniziato a radunarsi una folla per i funerali del criminale di guerra.
0: Centinaia fuori dalla chiesa di San Luca con maglie, bandiere e striscioni che inneggiano al genocida.
2: Colloqui definiti produttivi, ma le armi non taceranno a breve. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tracciato questo bilancio dopo l'incontro con gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner.
0: Zelensky prevede che il conflitto con la Russia prosegua anche durante il prossimo inverno. Ha ribadito che la svolta diplomatica sui nodi territoriali potrà arrivare soltanto da un confronto diretto a livello di accordi politici.
2: Mondo CNI, questo pomeriggio in visita alla comunità degli italiani di Fiume un gruppo di 40 pellegrini della Peace Walk 2026. I partecipanti, partiti dalla Spagna all'inizio dell'anno, si profiggono di raggiungere Gerusalemme nella primavera del 2027 attraversando 24 paesi.
0: Obiettivo dell'iniziativa è promuovere la pace laddove le azioni militari, l'occupazione e il disinteresse politico causano gravi sofferenze e forti divisioni internazionali. La comitiva verrà accolta a Palazzo Modello dalla vicepresidente Gloria Tian e dai membri del comitato esecutivo. L'incontro è aperto al pubblico e avrà inizio alle 17:30.
2: Terminiamo con il meteo alle 12 a Fiume segnati 32 gradi.
0: Condizioni ampiamente soleggiate e serene con venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi. Per il momento è tutto, grazie della cortese attenzione. Prossima edizione il GR delle 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
2: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di Radio Fiume. In studio Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. È iniziato stamane in Croazia il nuovo anno scolastico per 443.000 alunni. Tra loro ci sono circa 36.000 bambini al primo giorno assoluto di scuola, un dato sostanzialmente in linea con lo scorso anno. Nelle medie superiori, tra i 39.000 nuovi iscritti, ben 7 su 10 hanno scelto un percorso professionale. Il 28% il ginnasio e poco meno del 2% l'indirizzo musicale.
0: Tra le novità dell'anno c'è il debutto di percorsi formativi inediti che spaziano da tecnico della logistica e dei sistemi intelligenti fino a specializzazioni per l'ecologia, l'arboricoltura e la gestione degli immobili. Sul fronte didattico prosegue la sperimentazione del tempo pieno che il Ministero dell'Istruzione punta a estendere gradualmente. Tra le priorità dell'anno il ministro Radovan Fuchs ha indicato scuole più sicure, nuovi spazi e un'ulteriore stretta sull'uso dei cellulari in classe.
2: Un avvio d'anno che mostra tuttavia un quadro regionale a due velocità. Se in Istria i numeri reggono, nel Quarnero il calo demografico si fa sentire in modo evidente.
0: Nella sola regione litoraneo-montana gli alunni in uscita dalle elementari sono stati 2.420, ben 400 in meno rispetto all'anno precedente. Un'ondata ribassista che si ripercuote direttamente sulle iscrizioni alle primarie e alle superiori di Fiume e del circondario.
2: Il calo si avverte chiaramente anche negli istituti in lingua italiana. Alla scuola media superiore di Fiume, dei 42 diplomati usciti dalle elementari cittadine italiane, sono 26 i ragazzi iscritti alle prime classi del liceo. Sentiamo il commento del preside facente funzione Orien Petkovic.
3: Allora, abbiamo 26 ragazzi iscritti quest'anno, tutti i 26 negli indirizzi di insegnamento ginnasiale. Siamo relativamente contenti, un po' meno rispetto all'anno precedente, però cercheremo negli anni che arriveranno di aumentare questo numero. L'indirizzo generale è completamente pieno, quello linguistico abbiamo qualche posto ancora, purtroppo rimasto vuoto, e anche nel matematico scientifico qualcun altro poteva iscriversi. Cercheremo, come detto, di aumentare il numero degli iscritti negli anni che verranno.
2: Con l'inizio del nuovo anno scolastico la polizia intensificherà i controlli del traffico nei pressi delle scuole elementari. Per tutto il mese di settembre la Polstrada sarà impegnata nell'iniziativa Rispettati i nostri segnali, con l'obiettivo di tutelare

0: bambini, in particolare quelli che frequentano la prima classe.
1: La polizia controllerà il rispetto dei limiti di velocità, nonché le soste, i parcheggi irregolari nelle aree vicine alle scuole. I conducenti sono invitati a rallentare in prossimità degli istituti scolastici e degli attraversamenti pedonali, rispettando sempre la precedenza dei pedoni.
0: Cambiamo argomento e passiamo all'allarme ambientale a Gospic. L'USCOC ha reso noti i risultati delle analisi condotte sulla discarica abusiva della città, confermando che la microplastica ha ormai contaminato le falde acquifere sotterranee.
1: In uno dei campioni prelevati è stata riscontrata una concentrazione eccezionalmente elevata di inquinanti. Gli inquirenti hanno ribadito la gravità dell'impatto ecologico e della minaccia per le risorse idriche del territorio.
0: Restano invariati per i prossimi 7 giorni i prezzi massimi di benzina e diesel in Croazia. Italobanco ci porta tutti i dettagli.
2: Da domani la benzina potrà costare al massimo 1,67 euro al litro, mentre il diesel resterà a 1,79 euro. Aumenta invece di 13 centesimi il prezzo del gasolio blu destinato ad agricoltori e pescatori, che sale a 1,34 euro al litro. Rincari anche per il gas. Quello per serbatoi aumenta di 8 centesimi a 1,33 euro al chilo, mentre quello in bombole sale di 7 centesimi a 1,90 euro. Il governo sottolinea di aver evitato aumenti più consistenti grazie a ulteriori interventi sulle accise e sulle componenti di prezzo.
0: Andiamo avanti. Dall'estero, dura condanna delle madri di Srebrenica per i messaggi inneggianti a Ratko Mladic comparsi durante la partita tra Stella Rossa e Partizan. Nel corso dell'incontro di ieri sera, sugli spalti è stata esposta una grande immagine dell'ex comandante militare serbo-bosniaco morto alla fine di agosto all'età di 84 anni, mentre scontava l'ergastolo all'Aia per genocidio e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia.
1: Tra i cori dei tifosi anche la frase «Verso Potocari», un riferimento a un ordine pronunciato da Mladic prima del massacro di Srebrenica del luglio 95. Dure critiche anche dalla missione dell'OSCE in Bosnia Erzegovina, che ha contestato alla radiotelevisione della Repubblica Serba la trasmissione in diretta da Belgrado della commemorazione organizzata per Mladic.
0: Intanto oggi a Belgrado ha iniziato a radunarsi una folla per i funerali del criminale di guerra.
1: I media parlano di almeno 8.000 persone con maglie, bandiere e striscioni che inneggiano al genocida, presenti ai funerali almeno 3 ministri del governo serbo.
0: Elezioni regionali in Germania. La AfD, il partito di estrema destra, trionfa nella Sassonia-Anhalt con il 44,2% dei voti. Il 35enne Ulrich Siegmund, capolista dello schieramento, ha scioccato il paese con promesse radicali e un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani.
1: Affluenza record all'80%, poco più di 1,7 milioni di elettori. Dopo i primi risultati in varie città tedesche sono in corso manifestazioni anti-AfD, considerato un pericolo per la democrazia. La Germania si prepara a guerre culturali, rimozione della memoria storica e timori sulla sicurezza. Non succedeva dalla Seconda Guerra Mondiale.
3: Notizie locali.
0: Si è aperto oggi al Tribunale di Fiume il processo legato alla vicenda Victoria, che vede imputati l'ex sindaco Vojko Obersnel, l'ex direttore della municipalizzata Energo Marko Barac e il consulente Mirko Škunca.
1: L'inchiesta dell'USCOC riguarda presunte irregolarità relative alla vendita e alla gestione di terreni ed immobili comunali tra il 2008 e il 2016, con un ipotizzato danno per le casse cittadine di circa 176.000 euro. Tutti gli imputati si dichiarano estranei ai fatti.
0: Cultura e musica. Il Teatro Zeitz di Fiume inaugurerà la nuova stagione 2026-2027 questo mercoledì con The Beatles Revival Orchestra, un progetto che unisce rock, musica sinfonica e lirica. Sul palco la band Fiume.
1: tra cui Boris Stock, Antonella Docco, Vlado Simčić Vava, il tenore Marco Fortunato, Ivan Valušek e tanti altri. Un omaggio alla musica dei Beatles che da oltre 60 anni attraversa le generazioni. Biglietti disponibili alla biglietteria del teatro e anche online. Lo spettacolo è in programma alle 19:30.
0: Oggi è lunedì e come di consueto torna il nostro appuntamento con la comunità degli italiani di Fiume. Sentiamo.
4: Care fiumane, cari fiumani, come ogni lunedì con voi Giuseppe Nicodemo per la rubrica Il Cucal Settimanal della comunità degli italiani di Fiume. Oggi alle ore 17:30 visita dei pellegrini della Peace Walk a Palazzo Modello e incontro con la nostra comunità aperto al pubblico. Giovedì 10 alle ore 18 presentazione del libro Il codice del linguaggio della natura di Leo Jonić. A seguire intorno alle ore 20 serata di tennis tavolo in buona compagnia. Sabato 12 Latin Dance Night organizzata dal maestro Roberto Trigona e da Fire and Flow. La mostra filatelica Fiume 1850-2026 Rijeka è visitabile in Casa Garbas ogni giorno fino al 18 settembre dalle ore 16 alle ore 20. E il Teatro Nazionale Croato Ivan Zajc ha pubblicato il bando per un posto da segretario o segretaria del dramma italiano aperto fino al 10 settembre.
3: Lo sport.
0: Si è completato il quadro domenicale della terza giornata di Serie A. Nel big match della serata, Juventus e Milan hanno pareggiato 1-1. Negli altri incontri di ieri, 2-2 tra Bologna e Sassuolo, parità per 1-1 tra Parma e Monza, mentre il Frosinone si è imposto per 3-2 sul Venezia.
1: Il turno si chiuderà questa sera con due posticipi, alle 18:30 Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Nel quinto turno della Prima Lega Croata, Hajduk capolista a quota 13, appaiata con Dinamo e Varaždin, Rijeka al quinto posto con 10 punti.
0: In vista dei prossimi impegni della Croazia in Nations League, il CT Slaven Bilic ha diramato il suo primo elenco di convocati dopo il ritorno sulla panchina della nazionale. Rispetto alla rosa scelta da Zlatko Dalic per i mondiali, tra i prescelti di Bilic torna Josip Juranovic, chiamati anche i due giocatori della Dinamo, Mišić e Beljo.
1: L'unico rappresentante del Rijeka nel giro della nazionale, Tony Fruk, è stato invece inserito nella lista delle riserve. Ricordiamo che la Croazia disputerà la prima partita in trasferta il 26 settembre contro la Repubblica Ceca.
3: Che tempo fa?
0: Pomeriggio nel Quarnero con sole, tempo stabile e temperature sopra la media. Leggero scirocco e massimi in regione fino a 34 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 33 gradi con umidità relativa al 31% in un quadro di alta pressione atmosferica.
1: E il caldo rimarrà protagonista ancora domani con condizioni serene, stabili e soleggiate. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Dal pomeriggio scirocco e correnti di direzione sud-occidentale. Mare calmo o poco mosso. Massime in regione tra 30 e 34 gradi. Aggiungiamo che una decisa rinfrescata è dietro l'angolo con una perturbazione atlantica che dovrebbe raggiungere il Quarnero mercoledì portando piogge e temporali. E con questo chiudiamo l'odierna edizione del GR, realizzata in regia da Davor Margan. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata e a domani con il primo appuntamento informativo delle 10:30.